0: Frate Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia predicare.
1: Radio Samos
2: FM, στους 102.